strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono da questo punto di vista un po' ridondante, sì, però insomma, questo perché noi teniamo al pubblico ovviamente della radio. Volevo augurarvi una giornata splendente, il sole ci sarà, la temperatura sarà bella elevata anche oggi nonostante la pioggerella che ci ha accompagnato capricciosa e dispettosa. Chiudo con Kungs, Boy Noize, Getaway, ciao, a domani.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono...

0: Sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buongiorno, sono le 9. Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone responsabile della precoce e intensa ondata di calore sull'Emilia Romagna viene leggermente disturbato nelle prossime ore dall'arrivo di aria un po' più umida da est, che porterà un leggero calo delle temperature, valori comunque sempre molto elevati per il periodo sopra i 30 gradi nelle massime, e un po' di variabilità con qualche nuova occasione temporale che al pomeriggio si riforma sui rilievi della dorsale appenninica, poi verso sera possibile interessamento anche della pianura emiliana occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Ma buongiorno, buongiorno, buon giovedì 28 maggio, bentrovati, questo è Radio San Marino, io sono Katia, come sempre con voi fino a mezzogiorno e siccome noi siamo quelli della tribù del bicchiere mezzo pieno, sia quelli che tutte le mattine vengono qui, arrivano alle 9.30, pieni non tanto di buoni propositi ma del buon proposito di cambiare prospettiva, vi dico già che manca pochissimo al traguardo del fine settimana, quindi anche se vi siete alzati con il piede sbagliato oppure se la l'agenda sembra un po' una montagna insormontabile, noi abbiamo una missione, quella di fare da filtro, quindi lasceremo fuori tutti i pensieri grigi per diciamo passare ad una prospettiva nuova, luminosa e leggera, anzi ci rinfreschiamo le idee, ci mettiamo in carreggiata subito con una marcia diversa, lo facciamo come tutte le mattine prendendo le parole di qualcuno che ci ispira e questa mattina io ho scelto quelle del commediografo George Bernard Shaw che diceva: la vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi. Quindi tenete la mente perché tra poco ne parleremo ancora, intanto di Vagaia

il ritmo dolce e accogliente di Gaia con Bossa Nostra ad aprirci la strada in questa mattinata qui su Radio San Marino. Allora, volevo riprendere subito in mano la citazione di George Bernard Shaw che abbiamo utilizzato per dare un po' il via a questa mattinata e che sostanzialmente contiene l'idea che non dobbiamo passare il tempo a cercarci, ma che abbiamo l'immenso potere di crearci da zero ogni singolo giorno. E proprio per dare corpo a questa filosofia che voglio parlarvi di una storia che ci porta dritti dritti in Sud America, precisamente in Colombia, dove c'è Oscar, questo architetto di 65 anni che, arrivato al giorno della pensione, si è sentito dire da tutti che insomma ormai il suo percorso era completato e che doveva solo riposarsi. Però ecco, lui ha detto: io non ho nessuna intenzione di fermarmi e star lì a guardare i cantieri. Allora cosa ha fatto? Ha deciso di crearsi una nuova vita, si è trasferito sulle rive di un grande fiume inquinato, ha iniziato a raccogliere tonnellate di bottiglie di plastica abbandonate e poi, utilizzando le sue competenze tecniche, ha creato dei mattoni galleggianti. Con questi ha costruito una vera e propria isola artificiale e ha costruito anche una casa completamente autosufficiente e oggi vive lì. Coltivando il suo orto galleggiante, insegna a tutte le popolazioni locali come ripulire i fiumi, trasformando questi rifiuti in materiali proprio da costruzione gratuiti per le famiglie in difficoltà. E questa storia, secondo me, è una boccata d'ossigeno purissimo, perché ci dimostra che il pensionamento o qualsiasi grande traguardo che la società considera una fine può essere letteralmente il materiale di scarto con cui costruire un'isola completamente nuova. Quindi la vita non è un copione già scritto che dobbiamo solamente imparare a memoria, è un cantiere sempre aperto, quindi fino all'ultimo giorno abbiamo la possibilità veramente di reinventare noi stessi e l'ambiente che ci circonda. Quindi rimescolate assolutamente i vostri progetti, noi invece rimescoliamo le atmosfere con un salto nei ricordi. Ci sono i Simply Red con Fake.

0: momento novità musicale della settimana. Questo brano nasce sicuramente da un bisogno autentico del suo autore di staccare la spina e ritrovare un po' l'essenza delle cose, anzi addirittura ha raccontato di aver cercato sonorità calde e acustiche per trasportarci in un rifugio immaginario lontano dal cemento della città. È Irama con il suo nuovo singolo che si intitola Cabana e ce l'ascoltiamo subito qui insieme sulla radio che senti.
1: Ascolti i successi di domani.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco Wellness.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ed ora è arrivato il momento che attendono tanti di voi, quello dedicato alle nostre collection, alla storia della musica. In questo caso abbiamo un brano che ci riporta nel 1975, spesso scambiato per una semplice ninna nanna o filastrocca per bambini, in realtà è una dolcissima dichiarazione d'amore.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
5: Arriva Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino.
7: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

In queste note una dolcissima, intima e quasi malinconica, come vi dicevo, dedica d'amore, e questa era la nostra collection. Adesso cambiamo decisamente ritmo, il ritmo è quello estivo, quello di una bella aranciata fra quintale.

a scardinare la noia eventuale di questo giovedì. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, come sempre arriviamo qui in qualsiasi stato noi siamo e cerchiamo di arrivare a mezzogiorno migliorati, questo è un po' il nostro obiettivo. Vi ricordo 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, qui potete mandarmi i vostri messaggi audio vocali se volete fare sentire la vostra voce. Intanto si ricomincia e si apre nuovamente con Lady Gaga, Doechii e la loro Runaway.

Le 10 in punto su Radio San Marino. Allora, la nostra navigazione procede liscia verso il cuore di questa mattinata. Io sono Katia, prontissima.

che ci danno gli Hoobastank con The Reason su Radio San Marino. Anzi, questa mattina noi qui ci stiamo muovendo parecchio e per la nostra prossima notizia atterriamo dall'altra parte del mondo, precisamente in Corea del Sud. Pensate che lì il governo ha proprio deciso in maniera ferrea di affrontare il problema dello stress lavorativo. E come l'ha fatto? Investendo in questa pratica che si chiama Shinrin Yoku, che si traduce letteralmente come bagno di foresta. E non vi sto parlando di trekking faticosi o comunque di sport estremi, ma di una vera e propria prescrizione medica sponsorizzata dallo Stato. Cosa succede? Che molte aziende coreane hanno iniziato a pagare i propri dipendenti affinché per un giorno alla settimana spengano i cellulari, abbandonino gli uffici, si siedano semplicemente in silenzio all'interno di foreste designate e protette. Quindi senza fare niente, devono solo respirare. Ecco, devono respirare gli oli essenziali rilasciati dagli alberi, che la scienza ha dimostrato abbassare drasticamente i livelli di cortisolo, così come quelli della pressione sanguigna. Insomma, le aziende si sono rese conto che un lavoratore che passa 8 ore a contemplare i pini torna in ufficio con una lucidità e una serenità impagabili. E allora questa bella notizia ci spinge ad una riflessione sul nostro bisogno di disconnessione, ed è qui che vi passo un po' la palla, prendo il nostro filo diretto, è quello del 335-104-1027, che è il nostro numero WhatsApp, e vi faccio questa domanda. Cioè, se da domani la vostra azienda o il governo, insomma, vi pagasse per passare un'intera giornata isolati nella natura, quale sarebbe il vostro rifugio naturale perfetto? La montagna, la scogliera deserta, un bosco? E soprattutto, potendo portare con voi un solo unico oggetto rigorosamente non digitale per farvi compagnia, che cosa scegliereste? Dai, scriveteci, rifletteteci e mandateci i vostri messaggi, che poi dopo li leggiamo insieme. Intanto noi ci godiamo una splendida voce, quella di Arisa con la sua Rugiada. Non so in-

Rangemon Man ci ricorda di essere umani con la sua fortunata human e di bisogni umani essenziali. Stavamo proprio parlando poco fa perché su WhatsApp sono arrivati, diciamo, i vostri messaggini, le vostre risposte alla sfida lanciata dalla notizia sudcoreana sui bagni di foresta retribuiti. Cioè, vi ho chiesto: se vi pagassero per stare un giorno nella natura senza telefono, dove andreste e quale unico oggetto non digitale vi portereste dietro? Allora vediamo che cosa vi siete inventati. Parto da Stefano di Pesaro, che mi scrive: Katia, io fuggirei in un bosco di castagne in Appennino e porterei con me solo un'amaca, la legherei tra due alberi e passerei le ore a dondolare guardando le foglie muoversi col vento. Beh, un'immagine fantastica in questa mattinata. E poi l'amaca è la sintesi perfetta dell'assenza anche di gravità mentale, ottima scelta. Poi leggo il messaggio di Chiara, che ha le idee appunto chiarissime. Se mi togliete lo schermo, datemi la spuma del mare, cioè sceglierei una spiaggia deserta in inverno e come unico oggetto porterei un binocolo, non per spiare la gente, ma per perdermi a guardare i dettagli delle navi lontanissime all'orizzonte e gambiani in volo. Beh, Chiara, bella anche questa immagine, questo frame che ci hai regalato. Il binocolo poi per guardare lontano ci ridimensiona subito i problemi, mi piace moltissimo. Infine il messaggio, quello di Luca, che ha una soluzione tutta sua: io andrei in riva ad un lago di montagna silenziosissimo e il mio oggetto non digitale sarebbe un cuscino in memory foam, perché contemplare la natura è bellissimo, ma farsi un pisolino epico sull'erba morbida è la vera pace dei sensi. Ok Luca, vabbè, sei di un pragmatismo che vince a mani basse. Il cuscino ergonomico nel bosco, devo dire, è un tocco di genio assoluto. E allora le vostre bellissime risposte, come sempre, ci raccontano che la ricetta per stare bene è fatta veramente di sottrarre e non di aggiungere. Ci passa davvero poco per rigenerarci se abbiamo lo spazio giusto. Noi restiamo qui, non andiamo nei boschi, ma vi teniamo sicuramente ottima compagnia. Arriva Samurai J con il suo ultimo singolo, Ossessione.

La voce di Gary Halliwell con la sua Lift Me Up che ci riporta negli anni 90 qui su Radio San Marino. Allora, rimaniamo in Nord Europa, parliamo sempre di benessere perché c'è un'iniziativa in Finlandia che sta facendo un po' il giro del mondo per la sua meravigliosa sfrontatezza, cioè in una delle università

università più prestigiose del paese, la facoltà di psicologia pensata ha introdotto un corso ufficiale con tanto di crediti formativi per la laurea, intitolato L'arte di non fare assolutamente nulla. E allora cosa succede? Che nelle aule di questo corso innanzitutto non ci sono libri, slide, appunti da prendere, anzi agli studenti viene semplicemente richiesto di sedersi in queste comode poltrone, guardare fuori da alcune grandissime vetrate o di chiudere gli occhi e permettere alla propria mente di vagare liberamente. E diciamo che questa pratica studiata dai ricercatori finlandesi si basa sul principio della Default Mood Network, ovvero la rete neurale che si attiva solo quando non siamo concentrati su un compito specifico. Cioè, che cosa hanno fatto in parole povere? Questi scienziati hanno dimostrato che è esattamente durante queste fasi di noia profonda e di mente vagante che il cervello riorganizza tutte quelle informazioni complesse, consolida la memoria a lungo termine e soprattutto genera le intuizioni creative più brillanti. Quindi l'università ha deciso di insegnare questa pratica perché gli studenti di oggi, costantemente bombardati da stimoli digitali, lezioni interattive, hanno perso completamente la capacità di annoiarsi in modo sano. E quindi questa notizia è un po' un assist magnifico per le nostre giornate iperprogrammate, cioè ci sdogana dal senso di colpa quando fissiamo magari il muro senza scopo. Quindi non fare nulla non è assolutamente un difetto di fabbrica, una perdita di tempo, ma una competenza di altissimo livello. Quindi siete ufficialmente autorizzati a farlo.

Allora, c'è un incontro speciale nella novità discografica di questa settimana. Due generazioni di cantautori che si sono date appuntamento in studio per unire la loro scrittura. Risultato, un brano che parla di ripartenze, di leggerezza, nato veramente con una naturalezza disarmante tra due artisti che si stimano profondamente, una dedica in musica che ha voglia di spiegare le vele. Allora ascoltiamo la bellissima collaborazione tra Jovanotti e Alfa, Bovendo.

Buon vento Alfa e Giovanotti su Radio San Marino, tra le nostre novità di questa settimana e dalla novità ai successi conclamati, Annalisa con la sua canzone estiva, in arrivo anche Symphony degli Imagine Dragons ad aprire la voce bellissima di Amy Winehouse con la

Gli Imagine Dragons con la loro Symphony a chiudere la nostra compilation, la musica su Radio San Marino in questa mattinata non si ferma, ci sono Fabi Fibra, Gian Tiele, Milano Baby.

ora la nostra compilation ci teletrasporta direttamente sotto la gigantesca palla stroboscopica del 1976. Forse non tutti sanno che questo capolavoro assoluto della disco music fu originariamente ispirato dalla scena di un film catastrofico famoso dell'epoca, L'Inferno di Cristallo, The Tramps, Disco Inferno. Rivivi insieme a noi le

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Su Radio San Marino sono le 11 in punta, diamo la linea alla redazione con le notizie.
4: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. A San Marino apertura con l'accordo di associazione UE, nel pomeriggio seduta congiunta della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri con una delegazione della 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati.

0: italiana nella sala congresso di Palazzo Begni. Ieri a Roma votata la proposta che porterà all'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino. Si è trattato dell'atto formale con cui il Parlamento italiano dice sì all'accordo. E ancora a San Marino con ANIS che porta in Assemblea Generale le priorità per le imprese sammarinesi. Sul tavolo, oltre agli oneri statutari, diversi temi caldi, tra cui proprio l'accordo di associazione, le politiche energetiche e la pianificazione delle infrastrutture. Focus anche su burocrazia, risorse per lo sviluppo economico e digitalizzazione, particolare attenzione all'intelligenza artificiale nelle aziende del settore manifatturiero, a cura dell'ospite Massimiliano Nicolini, direttore del Dipartimento Ricerca della Fondazione Olivetti. Gli esteri ora nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli Stati Uniti minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base statunitense. Ieri annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo, ma la Casa Bianca ha negato tutto. E ora a San Marino di nuovo, momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri alla chiesa del suffragio dei Santi Antimo e Marino di Borgomaggiore, dove si è sviluppato un principio di incendio all'interno della chiesa. A prendere fuoco sarebbe stato il contenitore dei lumini votivi con il fumo che in pochi minuti ha invaso l'edificio religioso. Sul posto sono intervenuti tecnici della Polizia Civile per mettere in sicurezza l'area e verificare eventuali danni alla struttura. Non si segnalano feriti a causa dell'accaduto. La chiesa resterà però oggi chiusa nella giornata appunto odierna per consentire controlli e verifiche. In chiusura lo sport con il basket, questa sera occhi puntati sul Pala Flaminio alle ore 20.45, la Dol Rimini si gioca il primo match point per raggiungere Verona in finale playoff. Cividale invece si trova con le spalle al muro dopo la sconfitta in trasferta. Gara 4 a Rimini si preannuncia dunque accesissima con i padroni di casa che vogliono chiudere la pratica. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone responsabile della precoce e intensa ondata di calore sull'Emilia Romagna viene leggermente disturbato nelle prossime ore dall'arrivo di aria un po' più umida da est, che porterà un leggero calo delle temperature, valori comunque sempre molto elevati per il periodo sopra i 30 gradi nelle massime, e un po' di variabilità con qualche nuova occasione temporale che al pomeriggio si riforma sui rilievi della dorsale appenninica, poi verso sera possibile interessamento anche della pianura emiliana occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Dopo il puntuale aggiornamento con la nostra redazione, la finestra del meteo, atterriamo dolcemente in questa ultima ora di diretta insieme. Siete su Radio San Marino, io sono Katia, obiettivo della nostra squadra degli ottimisti concreti rimane quello, cioè noi vogliamo prendere la nostra giornata, smussare un po' gli angoli più faticosi e accompagnarci verso il mezzogiorno con uno spirito totalmente rigenerato, anzi vogliamo stare in questo spazio protetto in cui curiosare nel mondo con una lente diversa, coccolati dalle migliori canzoni del momento. E allora ricominciamo da Harry Styles e la sua America.

l'eleganza raffinatissima di Fabio Concato con Bella Bionda nella nostra mattinata qui su Radio San Marino nel nostro giovedì. E allora che cosa faccio io mentre ascolto la musica con voi? Vado un po' a spulciare alla ricerca di storie da raccontarvi e mi sono imbattuta in realtà in un thread virale che fa molto ridere. Il tema lanciato era: quali sono le bugie più assurde e surreali che gli adulti vi hanno raccontato quando eravate bambini e a cui avete poi creduto ciecamente per anni? E tra i commenti veramente si trova di tutto, cioè la classicissima minaccia: se il nocciolo dell'anguria ti crescerà una pianta nella pancia, oppure se fai le smorfie cambia il vento rimarrai bloccato così per sempre. C'era addirittura chi credeva che accendere la luce interna dell'auto mentre si viaggia di notte fosse un reato punibile con il carcere. Vi dico solo questo. E allora dai, io voglio farvi partecipare. La domanda di questa ora è: qual è la bugia infantile più clamorosa a cui vi hanno fatto credere i vostri genitori e i vostri nonni? Scrivetelo al volo al 335-104-1027. Tra pochissimo leggo i messaggi, vediamo chi aveva i parenti più creativi, dai, facciamo così, sentitevi liberi, ovviamente l'anonimato è garantito. Intanto noi alziamo il ritmo perché arriva Sunbird con la sua Potential.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai ci ha appena regalato la sua Veleno in questo nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino. Io voglio però tornare al nostro WhatsApp, al nostro 335 104 1027, perché vi avevo lanciato la sfida sulle bugie più stravaganti che vi raccontavano da bambini, cavalcando quel famoso dibattito sui social, e veramente mi state facendo ribaltare dalle risate. Leggo subito il messaggio di Lucia che scrive: Katia, mia nonna mi aveva convinta che mangiare la crosta del pane faceva venire i capelli ricci. Io li avevo liscissimi e odiavo la crosta, ma la mangiavo religiosamente sperando nel miracolo del boccolo. Vabbè, dai, sicuramente questo è un grande classico. Tua nonna era una stratega della nutrizione. Poi Roberto: i miei mi avevano fatto credere che il furgoncino dei gelati, quando faceva partire la musichetta, voleva dire che aveva finito tutti i gelati e stava tornando a casa. Vabbè Roberto, questa è veramente perfidia allo stato puro, un trauma infantile enorme. E infine

parlando di una band che sa sicuramente come trasformare l'ironia in un inno generazionale, anzi pare che l'intuizione per questo brano sia nata da un messaggio vocale, uno di quelli inviati per sbaglio però su WhatsApp, recuperato poi durante una sessione di prove. Dai, un pezzo scanzonato che parla della difficoltà di trovare le parole giuste. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme a fare la spesa da Tint & Cup, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Tint & Cup e Fidelity Più. Per tutti i clienti, filetti di tonno Asdomara all'olio d'oliva nella confezione da 250 grammi scontata del 20%. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì i punti sono doppi e noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Tint & Cup compri bene, spendi smacchi, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Tint & Cup, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra compilation tutta da gustarci, Fulminacci con Maledetto Me, poi Lonely Dancer di Conan Gray ad aprire i Roxette Listen to Your Heart.

Conan Gray e la sua Lonely Dancer a tenere altissimo il livello della nostra mattinata e a chiudere anche la nostra compilation. Anzi, adesso io voglio portarvi tra i corridoi del maestoso Museo del Prado per raccontarvi una cosa che ha stravolto un po' tutte le regole della percezione artistica. Vi do subito il nome del progetto: Hoy Toca el Prado. Oggi si tocca il Prado. Cioè, la particolarità di questa mostra sostanzialmente è che ai visitatori viene chiesto di indossare una maschera nera e rinunciare completamente al senso della vista. Diciamo che hanno replicato i capolavori più celebri del museo con delle particolarissime stampanti 3D ad alta definizione, creando poi questi quadri in rilievo. Quindi, una volta bendati, si viene proprio accompagnati davanti a queste opere e si è invitati a guardarle con le dita, quindi toccando le texture della vernice. Ma non è finita qui. Mentre si esplora la tela con le mani, vengono addirittura diffusi nell'aria dei profumi specifici legati al quadro, o comunque anche una traccia audio che ti avvolge con i rumori di sottofondo della scena dipinta. E questa mostra, inizialmente pensata per includere le persone non vedenti, è diventata in realtà un'esperienza trasformativa per tutti. Chi l'ha provata racconta addirittura di aver percepito dettagli delle opere d'arte che, usando solo gli occhi, non aveva mai colto. E quindi questo ci fa dire che ci siamo talmente abituati a consumare la bellezza in modo rapido e visivo, scorrendo le immagini in 2 secondi, che abbiamo anestetizzato anche tutti gli altri sensi. E questa mostra invece ci insegna l'esatto opposto, che utilizzandoli magari, ecco, abbiamo l'opportunità di scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, mi piaceva condividere con voi questa cosa bella e piacevole. Intanto, tra le cose belle e piacevoli c'è anche la nostra musica, Malika Ayane con Animali Notturni.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection, card spettacolari con effetti incredibili mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per il nostro momento dedicato alla storia della musica, c'è una sorta di scarica di ribellione pura che ci arriva dal 1981, un brano di John Jett che lo sentì suonare per caso da una band britannica in un programma televisivo, se ne innamorò e poi creò questa sua I Love Rock and Roll.

Joan Jett con la sua I Love Rock and Roll, ritrovata tra i nostri pezzi da collection, soprattutto per darci la giusta scossa in questo ranch finale. Sì, perché insomma, il nostro spazio a disposizione sta per chiudersi. Io spero davvero con tutto il cuore di aver tenuto fede alla promessa iniziale, ossia di sfilare via quelle piccole increspature di questa giornata e lasciarvi un panorama un po' più nitido per affrontare il pomeriggio. Detto questo, insomma, abbiamo fatto un giro del mondo anche questa mattina straordinario insieme. Abbiamo scoperto che in Colombia si può costruire

la Finlandia, insomma, ci siamo condivisi e scambiati anche le nostre opinioni. Io vi ringrazio per la sintonia, per l'affetto, per i vostri messaggi sempre pronti e vi do appuntamento sempre qui su Radio San Marino, stessa ora 9:30. Dalla vostra Katia è tutto, buon giovedì, vi lascio con Tommaso Paradiso e i Romantici.

Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

0: della radio più senti.
1: Radio.
2: Radio San Marino.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono. Pensieri folli che

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Buon pomeriggio su San Marino le 13.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone responsabile della precoce e intensa ondata di calore sull'Emilia Romagna viene leggermente disturbato nelle prossime ore dall'arrivo di aria un po' più umida da est, che porterà un leggero calo delle temperature, valori comunque sempre molto elevati per il periodo sopra i 30 gradi nelle massime, e un po' di variabilità con qualche nuova colazione temporale che al pomeriggio si riforma sui rilievi della dorsale appenninica, poi verso sera possibile interessamento anche della pianura emiliana occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Come potrebbe essere la vostra pausa pranzo, o lo è magari, no? A ragù, pasticciata, oppure magari in bianco perché vi va di stare leggeri, non lo so, ecco, prova ad immaginare, no? Ad immedesimarmi un po' in voi, perché ho già mangiato, il mio orario è decisamente, come vi raccontavo ieri, ospedaliero, per cui io a questo ora sono in un avanzato stato digestivo, mentre voi vi state godendo proprio il momento sacro, no? La pausa pranzo, quella che qualcuno definisce importante, quella che molti trascurano perché dice vabbè, voglio stare leggero perché sennò la digestione mi rallenta. Qualunque sia la vostra situazione, voi sappiate che la musica di San Marino non ha calorie, non ha bisogno di essere digerita, va

ascoltata con grande tranquillità, mentre fate anche altro, e potrebbe essere esagero, datemi anche una, no? Ecco, una campana tibetana, e il gioco è fatto. Ispiratrice, chissà di cosa. Fra poco Tiziano Ferro con Rosso Relativo, subito c'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

Tiziano Ferro con Rosso Relativo. Abbiamo parlato delle varie possibilità di condimento che potrebbe avere questo nostro appuntamento, no? Visto che siamo collocati proprio nella pausa pranzo. Siete su Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Stavo pensando agli indecisi, a quelle persone che magari in questo momento, mentre la radio continua a regalarvi canzoni che vi distraggono anche un po' dal vostro momento ordine, devono decidere che mangiare, no? Perché o vai in qualcosa di organizzato, per cui hai un primo, un secondo e un contorno a volte, poi no, le bevande, o in alternativa vai in un posto dove ti piace ordinare, perché magari oggi ci va qualcosa di particolare e di preciso, per cui ma sì, ma qual era sta cosa precisa? Perché dice vabbè, io c'ho voglia di mangiare qualcosa di particolare, perché quando cominciano così, no, ecco, le situazioni non è che si dipanino tanto tranquillamente, perché il voglio mangiare qualcosa di diverso nasconde un'altra indecisione di fondo. Spero non siate intrappolati in quella situazione. Adesso Tame Impala con Dracula, anzi Dracula lo dicono.

Hudson, Young Forever su Radio San Marino nell'appuntamento della pausa pranzo insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 15.30. Stavo pensando che sì, stamattina presto, anche un po' stanotte, pioggerella che non è che abbia alleggerito di molto la temperatura, nel senso che picchia anche oggi, magari un paio di gradi in meno. Ieri è stata una giornata veramente insopportabile sul fronte delle temperature e ripeto, se cominciamo a lamentarci adesso non finiamo più perché l'estate deve ancora cominciare, ma fatela cominciare quest'estate. Non c'era bisogno di far venire questa esplosione di caldo il 28 di maggio, no? E metterci in difficoltà piuttosto serie. Vabbè, comunque la pioggia farà una comparsa proprio limitatissima, anzi credo che proprio non se ne possa parlare più. Vabbè, poi dopo sentiremo quelle che sono le indicazioni più tardi che arrivano da Trebimeteo, perché io posso fare tutto tranne il meteorologo. Posso invece annunciarvi Annalisa con canzone estiva. Quando

Una canzone che mi sa di dono, devo dire la verità, per questo ringrazio la nostra redazione musica, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Siamo stati nel 1997. Siamo in un orario caldo, no? Nel senso che a quest'ora c'è chi magari sta mangiando qualcosa, per cui c'è una notizia che riguarda la focaccia barese, che ha avuto un'impennata di costo. C'è stata un'indagine ovviamente della Gazzetta del Mezzogiorno che ha cercato di approfondire differenza di aumento fra il centro e i forni della periferia, però si parla di un aumento fra i 5 e i 12 euro, ammazza. Aumenti che però a quanto pare non hanno assolutamente disturbato i baresi, che alla focaccia chiaramente non intendono assolutamente rinunciare. Che venga messo agli atti, per cortesia. Noi invece, vabbè, adesso pensando ad un prodotto locale, la prima cosa che mi viene in mente, indovinate cos'è? La piada. E devo dire che la pausa pranzo piada e vista mare ci sta anche oggi, nonostante insomma il tempo sia un po' capricciosello, no? Vabbè, poi la situazione si ristabilizza tranquilli, soprattutto perché qualcuno starà pensando anche che si fa nel fine settimana e insomma bene essere supportati anche dal bel tempo, perché se non altro si può ritornare in spiaggia per quelli che ci vanno solo nel weekend.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità.

0: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Siete su Radio San Marino e è arrivato anche il momento di andare alla scoperta di quelle che sono le novità della settimana, ovvero quelle canzoni che hanno un destino segnato, ovvero scalare anche la nostra classifica ufficiale che trovate nel nostro weekend con Brunella Ugolini. E allora, fra le tante belle novità di questo periodo, c'è una coppia che veramente ha avuto questa idea fantastica di fare una cosa insieme. Zerbe e Rita Ora.

Light Not Love fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Buon pomeriggio, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 15.30. Parliamo adesso di uno sconfinamento. Sì, c'è stato un momento di tensione perché poi, no, ecco, nessuno fa come mia nonna consigliava. Mia nonna diceva, nelle situazioni di tensione, no, e chi ha più giudizio lo metta in campo. E no, lì hanno litigato di brutto, perché che è successo? Spiaggia di Portoferro, c'è un'area dedicata ai nudisti. Fatto sta che cade il cartello della delimitazione, per cui probabilmente non c'era una cordina, perché di solito, insomma, ecco, sono ben visibili queste aree. È successo che qualche nudista, come mamma l'ha fatto, giustamente si chiama nudista apposta, è finito nella spiaggia libera e la situazione ha creato qualche parapiglia, cioè diciamo che i vestiti nella situazione non l'hanno presa benissimo, come non si sono rilassati i nudisti quando gli è stato chiesto, insomma, di ritornare dentro il proprio spazio. E vabbè, poi come l'ha risolta non lo so, però ecco, non ci sono stati feriti. Nel pomeriggio di Radio San Marino è tempo di una compilation. Fra poco ritroveremo Alex Warren con Fever Dream, Bruno Mars con The Lazy Song apre la sequenza Ligabue, non è tempo per nomi.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su UniRS.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Un percorso da solista fortunato, anche se poi si è scoperto nel tempo che c'era sempre Andrew Ridgeley con lui a sostenerlo. Mi sto riferendo a George Michael, che è il protagonista della collection delle 13:50 con la bellissima Fate 1987.
3: Rivivi insieme a noi.

Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta George Michael con Faith su Radio San Marino nella nostra collection. Siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 15.30. Allora, di solito quando si parla di gelateria, visto che fra le altre cose abbiamo anche una manifestazione importante qui in Riviera come il SIGEP, no, si cerca di creare, è il momento in cui si scoprono anche diverse miscele, no? Diverse fantasie, perché poi ci vuole anche un talento anche per il gelato. Ma c'è qualcosa che sta tornando dal passato, almeno stavo leggendo, piuttosto interessato. Io ne ho sentito solo parlare perché non mi piaceva granché, perché non è che io ami l'uvetta, per esempio, perché dentro c'era anche l'uvetta, ma sta ritornando in maniera prepotente il gusto Malaga. Non so quanti di voi, sicuramente i boomeroni all'ascolto, gruppo di cui faccio parte, si ricorderanno di questo dettaglio, che era anche Malaga, una città nominata da una canzone di Fred Bongusto per parlare di cose antiche. Cioffi e Noemi, Farfalle. Dimmi.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Buon pomeriggio su San Marino, le 15, le notizie.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Papa Leone XIV verrà a San Marino il 22 agosto. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale. Il Santo Padre atterrerà in mattinata all'abio superficie di Torraccia per poi raggiungere Piazza della Libertà. A Palazzo Pubblico sono previsti tutti gli incontri istituzionali con i capitani reggenti e le massime autorità. In tarda mattinata il Papa impartirà la benedizione ai fedeli dal balcone del Palazzo. Seguirà la visita alla Basilica del Santo Marino. Nel pomeriggio il Pontefice proseguirà la visita a Rimini e al meeting, come già annunciato. Il segretario Beccari esprime profonda emozione e soddisfazione immensa. Ora la politica. Una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati italiana è sul Titano per una seduta congiunta con la Commissione Esteri sammarinese. L'incontro arriva dopo l'approvazione di ieri dell'accordo di associazione tra San Marino e l'Unione Europea all'interno del Parlamento italiano. Si tratta dell'atto formale per dire sì all'intesa. L'organismo, presieduto da Alessandro Giglio Vigna, ha espresso il voto finale conclusivo dopo le audizioni istituzionali di un anno fa. Passiamo alla cronaca. Giornata impegnativa ieri per la Polizia Civile a causa di due incendi. A Serravalle le fiamme hanno avvolto l'esterno del capannone in strada delle Vigne. Il rogo è partito da alcune scintille durante il taglio di elementi in ferro. La zona è stata interdetta e non ci sono stati feriti. A Borgo Maggiore un principio di incendio ha interessato la chiesa del suffragio. A prendere fuoco è stato il contenitore di vari lumini di cera. L'edificio religioso rimarrà chiuso al pubblico per consentire le necessarie verifiche tecniche della struttura. Andiamo a Rimini, dove sale l'allerta sicurezza per il weekend dei grandi eventi. La concomitanza tra il concerto di Vasco Rossi, la fiera Rimini Wellness e il ponte del 2 giugno richiede un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Tutta la polizia locale è in campo per gestire questa delicata sovrapposizione di eventi. L'assessore Iuri Magrini rinnova un forte appello al Ministero. La Riviera ha ormai bisogno di rinforzi stabili tutto l'anno e non solo in estate. Dal Comune viene espressa preoccupazione per l'annuncio di una riduzione degli organici per i vigili del fuoco. E per finire lo sport, sarà a Murata Virtus la finale del campionato sammarinese di calcio a 5. La partita decisiva si giocherà il 3 giugno al Multieventi. Le due squadre si contendono lo scudetto e un posto nella prossima Futsal Champions League. Nelle semifinali di ritorno il Murata ha travolto il Trepenne con un netto 7-1. La Virtus ha invece eliminato il Pennarossa vincendo per 3-1. Il Murata cerca la quarta vittoria assoluta, mentre la Virtus sogna il suo primo e storico successo in questo torneo. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinortv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.

Grazie, grazie ancora, grazie alla nostra redazione giornalistica. Ci hanno raccontato le ultime notizie dalla Repubblica, dall'Italia e dal mondo. Ritorniamo nel nostro percorso fatto di musica fino alle 15.30. Poi ricordo l'appuntamento con le Super Hit. Non perdetevi, anche stabiliamo un contatto con il nostro Marco Corona. Insomma, un menù molto ricco che vi porterà poi all'arrivo anche di Gigi Restivo in questo nostro pomeriggio. Pomeriggio che vogliamo arricchire fra poco con Lene Marling, Unforgivable Sinner. Cominciamo intanto con Gaia, il nuovo singolo è Bossa Nostra ed eccolo qua.

salutare quelli del club del caffettino del primo pomeriggio che spinge, se non altro, poi tranquillamente verso la fine della giornata. L'avete fatto in nostra compagnia, quindi siete già rientrati, buon rientro, vi siete rimessi a testa bassa e pedalare. Saluto chi era già lì a testa bassa e stava pedalando, naturalmente, prima di essere disturbato dalla mia voce con la radio sottofondo. Ben trovati, naturalmente, e buon pomeriggio. I social, argomento sempre attuale e soprattutto anche in diversi settori come quello dei furti. Avete capito bene? Esattamente il furto. C'è stato il furto e che succede? In 10 sono rimasti coinvolti da sta faccenda, non è una cosa, no? Ecco, 10 persone nei guai che sono state denunciate per rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale, trasferimento fraudolento di valori. Ma che è successo? Vabbè, hanno fatto questo furto. Prima di andare a liberarsi di quelli che erano i valori rubati, ecco, hanno ben pensato di fare un bel reel, così si chiama tecnicamente il filmato che si mette in genere sui profili Facebook. Sono stati beccati dai carabinieri, ti credo, non so, cioè i carabinieri così vincono assolutamente facile e c'hanno pure ragione, quindi sono stati tutti debitamente mazzolati. Ecco, siete su San Marino? Sì, allora alzate il volume perché nella prossima sequenza fra poco troviamo Mace Salmo con La pesce cattive abitudini. Comincia invece Biagio Antonacci, questo è il suo nuovo singolo che ritroviamo oggi pomeriggio, che si intitola You and Me.

Zach e Ricky, abbiamo ritrovato con I'm Your Sacrifice. Siete su San Marino. Se vi state lamentando o avete finito di lamentarvi poco fa del caldo, sappiate che nella classifica delle città più calde del mondo, ecco, la nostra non c'entrerà mai. Perché? Perché, per esempio, in prima posizione di questa singolare classifica c'è Kuwait City, dove la temperatura media è di 49 gradi, seguita da un'altra città saudita, Al-Asha, 48 gradi di media, e da ancora un'altra città saudita che è Kaisuma, lì 47 gradi di media come temperatura. Comunque il Marocco invece figura tra le regioni più colpite dall'ondata di calore di questi giorni, che coinvolge anche l'Europa. Sono 15 le città dove le temperature sono veramente pesantissime. Citiamo Ben Gherir, che è a una settantina di chilometri a nord di Marrakech, Kenitra nelle regioni di Rabat, e Turundant in quella di Susmassa. Quindi ecco, se vi stavate lamentando del caldo, sappiate che c'è anche qui, sta peggio. Torno con voi domattina alle 6, che è meglio, va, tolgo il disturbo, ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: Allora, non so se ha ragione la signorina signora Giorgia, ha parlato di giorno migliore, ma di sicuro giovedì non è il peggiore della settimana, perché diciamola tutta, la settimana è andata praticamente tutta quanta a finire, domani sarà venerdì, l'ultimo sforzo insomma da fare, sono veramente gli ultimi sforzi e poi ci sarà un bel weekend da abbracciare, speriamo con tempo migliore di oggi, per carità, non è brutto, però insomma abbiamo avuto anche dei momenti di pioggia stanotte, anzi nelle mattinate, poi il ce l'ho abbastanza coperto, non calma però il caldo, quello ce lo teniamo, e con il caldo anche le zanzarine che sono tornate alla grande a farsi vive, soprattutto di notte quel ronzio è veramente una cosa insopportabile. Non parleremo però solo di questo, ci figuriamo, ci avremo altre cose da fare, ovviamente è la settimana, fine settimana di Vasco a Rimini, c'è un sacco di gente che è già arrivata, accampata, magari ci state pure sentendo, vi state preparando, e fra poco infatti parleremo anche di voi. Intanto stasera sarà presente nel nostro territorio anche un grande DJ come Bo Sinclar. Intanto cominciamo con lui.

Eros Ramazzotti, bambino nel tempo. Anche Eros ha fatto un concerto a Rimini, una data zero importante, ormai qualche tempo fa, però tutto è pronto, come dicevo, allo stadio Romeo Neri. L'atmosfera, per chi ha fatto un giro da quelle parti l'ha visto, è già incredibile, perché da giorni ci sono tende piantate ovunque, e perché c'è, sapete, domani la data zero, o meglio, da zero sarà sabato, ma domani ci sarà il grande soundcheck solo per i tantissimi fan del comandante, che, come dicevo, è in giro per la città, ma c'è una macchina organizzativa davvero straordinaria per accogliere questa marea umana. Quindi, amici e amiche, occhio alla viabilità se dovete muovervi nella zona dello stadio, perché sarà praticamente blindata e accessibile solo a piedi, ve lo dico, perché c'è via Flaminia, ma anche le vie vicine che sono chiuse al traffico. Quindi un consiglio ve lo posso dare al volo: lasciate l'auto nei maxi parcheggi scambiatori che ci sono a Rimini Sud o in zona Palasport, perché da lì ci sono poi le navette gratuite che continueranno peraltro tutta la notte. Ci sarà anche il metromare, i bus che avranno corse potenziate per il rientro. Quindi, amici che siete venuti apposta, zero stress, soprattutto non cercate parcheggio, perché non ce n'è evidentemente. Se vi

dire che è una meraviglia di canzone, anche a distanza di tanti anni questa Take Me to Church riesce sempre a emozionarci, veramente la pelle d'oca risentendo la voce di Hozier, questo cantante irlandese del quale non abbiamo altri pezzi diciamo così di grande successo mainstream dalle nostre parti, però questo basta avanza, nel senso che mamma mia, sapete di cosa parla, no? Il Take Me to Church in realtà è una metafora, perché parla della persona amata che viene vista diciamo così quasi come una divinità, insomma, e stare con lei come pregare, e anche diciamo così l'unione, ecco, viene vista come un rituale di tipo veramente ascetico. Mamma mia, basta, diciamo che abbiamo provato troppe emozioni a fior di pelle per le 17:17 di un giovedì sera, direi di virare immediatamente su qualcosa di molto più divertente su Radio San Marino. C'è Francesco Gabbani che ci ha realizzato questa canzone che ci porteremo dietro per un po' di tempo, secondo me. Pronti per Summer Funk?

Che vogliamo aggiungere, amici? Qua veramente abbiamo i peli delle braccia che fanno la ola. Nirvana nella versione unplugged del mitico MTV Unplugged del 1994 su MTV, uno di quei momenti in cui Kurt Cobain si spogliava praticamente da quella elettricità, dai suoni sporchi grunge, e si faceva vedere per com'era in quel momento, molto molto fragile evidentemente, e però amici, sono emozioni fortissime anche in questa versione acustica. Quello appunto che mi colpiva è questo brano che era stato scritto appunto agli inizi dei 90 con tutta una chiave diversa, decisamente piena di distorsione, sporchissima, e qui invece è piena di melodia e di malinconia. Fa parte delle cose che sono entrate nella storia della musica di sempre e che ogni tanto la radio che senti, Radio San Marino, vi regala, perché è giusto che sia così. Intanto siamo sempre pronti a guardare nel presente, perché con Somber, amici, c'è una grande grande presenza, un grande artista che abbiamo scoperto da poco. Questa è Potential.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Allora è il momento di cambiare decisamente ritmo, amici, perché è il momento di alzare il volume per una novità che stiamo sentendo già da qualche giorno, ma già ci piace perché ha anticipato l'estate, vedete, secondo me è merito di Samurai J, che è arrivato con questa canzone che mette insieme le sonorità inconfondibili che lo riguardano, un po' latine, un po' urban, mi pare veramente perfetta per traghettarci ufficialmente nella bella stagione. Quindi

Samurai J su Radio San Marino, è subito allegria e subito festa e amicizia anche questa musica. A proposito di amicizia, c'è questa classifica che stavo leggendo, ma in realtà gira ogni anno, del World Population Review, che prova a mettere in fila i paesi più amichevoli del mondo. Che significa? Quelli magari dove la gente che viaggia o si trasferisce trova le persone più accoglienti, no? Ecco, siete curiosi di sapere questa top 10? Andiamo un po' velocemente, perché ci sono situazioni veramente molto diverse tra di loro. Per esempio, ai piedi, al decimo posto, ma pur sempre altissima, c'è la Grecia, no? L'idea dell'ospitalità come valore culturale loro ce l'hanno proprio nel sangue, no? Poi c'è il Kenya, ok, l'Africa lo si sa, insomma, un posto meraviglioso, la Thailandia. Questi due paesi pare che siano spesso raccontati come quelli dove il sorriso e il contatto umano sono immediati, subito. E poi ancora Costa Rica, ok, e l'Oman. Sono paesi lontanissimi, diversi, però evidentemente anche lì il tema dell'accoglienza è quasi familiare. Poi, salendo ancora nella top 5, troviamo il Vietnam e l'Indonesia, che vengono descritti come paesi molto calorosi verso i visitatori, specialmente se ci si interessa a quelli che sono i loro modi di vivere, no? E poi andiamo al podio, vediamo un po' chi sono i tre paesi più accoglienti del mondo, almeno così percepiti. Ci sono le Filippine, il Brasile, e non avevo dubbi su questo, insomma la terra del carnevale lo è sempre per eccellenza, e il Messico. Anche lì queste classifiche vengono percepiti come paesi molto aperti, molto espansivi, molto umani. Qualcuno mi sta chiedendo, ma l'Italia dov'è? Amici, non entra nella top 10, è un po' più indietro, diciamo che ci si ferma al 29esimo posto, che forse è anche coerente con questa idea un po' strana che abbiamo di noi, perché non sono tutte uguali le zone, evidentemente, diciamo che l'accoglienza non è uniforme dappertutto, ma alla fine più che una classifica, diciamo così, scientifica, insomma, diciamo, è una fotografia di come ci si percepisce. Noi invece amichevolmente vi regaliamo tre successi con Gaia, Rag & Bone Man, e cominciamo con la nostra Kelly Joyce, Vive la Vie.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

0: Sapete, negli anni Ottanta, mentre molte band cercavano di inseguire il suono del momento, loro stavano già lavorando su un'idea molto diversa. Non volevano solo brani immediati, volevano qualcosa dentro, una specie di respiro più ampio, quasi cinematografico. Sto parlando dei Simple Minds con la canzone che li vide veramente trionfare con Alive and Kicking.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

0: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
1: In questo momento scoccate le 18, mamma mia che bello, per molti significa libertà, libertà vo cercando, e noi vi regaliamo questo momento di passaggio con la nostra musica, ovviamente siamo qui per questo, è Radio San Marino. La voce che state sentendo già da un'oretta è quella di Gigi Restivo, si riapre una nuova ora in cui parleremo di una storia che sta girando sui social e che riapre un tema che ogni tanto mi torna fuori, cioè quello del lavoro a casa di molte persone, molto spesso sono donne, e che ha preparato veramente, ha aperto un vaso di Pandora. Perché? Lo scoprirete fra poco, ne parlerò fra pochissimo.

C'è tanto di Loredana in questa canzone, tanta vita dentro, e lo sappiamo benissimo, era il 1993 quando ci donava questa struggente Mi manchi. Alle 18:07 di questa serata invece molto bella del 28 di maggio, e c'è questa storia a cui alludevo prima, amici e amiche di Radio San Marino, di questa mamma influencer americana, si chiama Amber, che ha deciso di fare una cosa molto diretta, cioè si è messa a elencare sui social tutto quello che fa in una settimana dentro casa, non in modo generico, cioè proprio voce per voce: pulizia, cucina, gestione dei figli, la scuola, gli spostamenti, tutto, tutte quelle cose che fa durante una giornata per tenere in piedi una famiglia. E da lì poi ha provato a fare anche un'altra operazione, cioè dare un valore economico, cioè praticamente monetizzare ciascuna attività come se fosse proprio un lavoro preciso con delle mansioni. Qual è il risultato? Che secondo i suoi calcoli dovrebbe guadagnare qualcosa come $2,000 alla settimana. Ora, al di là della cifra in sé, che è comunque dignitosissima, il punto è che lei vuole ovviamente mettere sul tavolo quello che è abbastanza chiaro, cioè tutto il lavoro che fa durante la giornata e che da alcuni viene percepito come normalità, insomma, quindi quasi invisibile. Invece, se dovesse essere fatto da persone esterne, avrebbe un costo molto concreto, anche importante, come avete capito. E qui ovviamente si è aperto il dibattito, c'è chi dice da una parte che sta semplicemente dando un valore al lavoro che c'è, che esiste, ma che non viene ovviamente riconosciuto, e poi dall'altra invece c'è chi la vede in maniera diversa, cioè una piccola provocazione, perché la vita familiare non è solo tutta una serie di azioni che si fanno, ma c'è anche affetto, c'è anche amore, ok? Ora, al di là di questo, il video, ve lo dico, ha fatto milioni di visualizzazioni. Qual è il segno? È che l'argomento, che sia giusto o no, non lo so, è sicuramente tocca un nervo scoperto, perché è inutile nascondere, il lavoro domestico esiste, è una di quelle cose che funziona solo se funziona e raramente viene raccontato come lavoro, e forse è interessante farlo adesso.

Adele, Rolling the Deep su Radio San Marino. Allora, l'argomento che ho lanciato prima, semplicemente traendo spunto dall'esperienza di questa signora americana che vuole quantificare il suo lavoro in casa da mamma di famiglia, comunque da chi lavora con una famiglia, 2000 euro al mese, mettendo voce per voce tutto quello che fa, tutte le attività che fa durante la giornata. Voi ascoltatori mi avete risposto, devo dire, non vi siete fatti attendere qui al 335 104 102 7. Allora, saluto Giulia da Rimini che dice: secondo me ha senso come riflessione, il lavoro in casa non si vede ma occupa tutta la giornata. È vero, è proprio quella cosa che finché non la vivi sembra quasi invisibile, e so che molte amiche saranno d'accordo con te. Saluto anche Elisa da San Marino, dice: non è aiutare in casa, è proprio gestire una casa, e chi lo fa tutti i giorni lo sa bene. Certo, infatti cambia proprio un po', diciamo, la prospettiva quando lo chiami lavoro e non aiuto, effettivamente. E saluto anche Marco da Ravenna, un maschietto, dice: alla fine una famiglia non è un'azienda, però è vero che è un impegno enorme. Sì, certo, confine sottile tra vita quotidiana e ragionamento economico, però effettivamente ci sta. E chiudo questa tornata di messaggi con Sara di Forlì, dice: secondo me ha fatto bene a provocare, almeno si parla di una cosa che si dà sempre per scontata. È vero, infatti spesso certe discussioni partono proprio da una provocazione. Se serve a questo, probabilmente la cosa non è assolutamente male. Ci pensiamo, ci riflettiamo.

Allora amici, mi ero stato prendere dal ipnotizzante Birds of a Feather della meravigliosa Billie Eilish, però devo darvi una bella notizia ma anche un invito, perché se avete tra i 20 e i 35 anni, vi piace la musica, ecco, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, sabato 20 giugno ore 15 presso gli studi di San Marino RTV. Come fare? Semplicissimo, basta scrivere una mail a produzione@sanmarinortv.sm o semplicemente inviando un messaggio al nostro WhatsApp, che vi ricordo 335 104 1027, con i tuoi dati entro il 14 giugno, quindi siate veramente veloci perché ne vale la pena. E vi ricordiamo, tra i 20 e i 35 anni, se vi piace Morgan, sabato 20 giugno siete tutti invitati al suo show qui su San Marino RTV.

E siamo in un attimo arrivati agli anni 90, metà anni 90, con questo duo britannico delle Scarlet, questa emozionante independent love song. Ma le emozioni diventano invece quelle di oggi, dritti verso il futuro addirittura, perché questa canzone secondo me ci porterà all'estate, perché profuma di questa stagione. È il momento di quello che non ne sbaglia mai una e che, amici, sa sempre come catturare l'energia giusta col suo timbro inconfondibile e quelle belle sonorità latine. Insomma, sto parlando di Irama. Evidentemente siamo pronti per alzare il volume, perché arriva Cabana.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, filetti Asdomar all'olio d'oliva 250 grammi, sconto del 20%. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, punti doppi. Ti diamo appuntamento ogni, ovviamente, alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smack. E se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre. A Dogana anche la domenica. E noi siamo pronti per tuffarci in un mare di successi senza pausa, perché parte la compilation con Alex Warren di Fever Dream, Arisa, Controvento, subito i Maroon 5, She Will Be Loved.

0: La magica voce di Arisa in un suo piccolo capolavoro Controvento.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Invece amici, se sabato prossimo siete dalle parti di Bologna, avete voglia di qualcosa di diverso, vi do una dritta molto interessante, perché vi invito a andare allo spazio dell'ex scalo ferroviario, perché ci sarà il Festival Dumbo Summertime, che è una serata veramente speciale, e in particolare sabato ci sarà Frankie Energy MC, che insomma non ha bisogno di presentazioni, la storia del rap italiano. La cosa bella è che si presenterà con un format veramente unico che si chiama Voce e Batteria, che praticamente vedrà lui al microfono con le sue rime che ormai conosciamo e soltanto pestare duro sui tamburi, cioè un batterista, quindi un'energia incredibile senza troppi fronzoli, secondo me è l'idea perfetta per una birra in compagnia e un po' di bella musica all'aperto, quindi pensateci. Festival Dumbo allo scalo ferroviario di Bologna sabato prossimo.

0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ecco, ci sono canzoni, stavo pensando, che sono capaci di fotografare proprio un'epoca intera. Ecco, in questo caso ci mettiamo la poesia e il ritmo di Lorenzo Giovanotti, perché gli anni 90, a metà degli anni 90, sono segnati sicuramente da lui in questa canzone che viaggia un po' sulle note della nostalgia, ma secondo me è una canzone veramente geniale. Piove, Lorenzo.
6: Rivivi insieme a noi.

0: Allora, sono le 19 e noi torniamo in redazione.
1: Radio San Marino.

0: È appena partito su Radio San Marino l'appuntamento Stabiliamo un contatto day and night con Marco Corona, Paolino Zanetti. Che giorno è oggi?
1: Giovedì, signor. Oggi è giovedì, signor. Ah,
0: grazie. Allora, voi ci sarete?
2: Adesso dopo vediamo.
0: Ci riporta un po' indietro. Vi ricordate il sondaggione dei detti romagnoli? Tu invece, Michi, ci sarai?
3: In romagnolo si dice così.
0: Come?
3: Ma c'è avuto che dè.
0: Vabbè, non mi sembrate molto convinti, forse perché non sapete che sta arrivando il vostro appuntamento preferito. Sì, volevo dedicare. Dove potete scegliere una canzone con
4: nota vocale al 335-104-1027.
5: Ti volevo dedicare ad Hashem una canzone di Jovanotti del 1991.
0: Sì.
5: Muoviti, muoviti a tutti noi, diciamo oltre 40 anni, a tutti i miei coetanei, che proprio grandini, un po' più piccoli.
0: Sì.
5: È ora di muoversi, quindi muoviti, muoviti, Jovanotti.
0: Ok. Sì, volevo dedicare.

0: fa così.
1: Avete presente il format Cucine da Incubo? Ecco, c'è lei adesso ai fornelli. E infatti ci colleghiamo con casa sua. Anto?
2: Ciao a tutti e oggi faremo gli spaghetti al pesto del vicino.
1: Ah, com'è?
2: Perché hai risaputo che l'erba del vicino è sempre più verde, vero?
1: Ma sei sicura?
2: Sì,
1: vabbè.
2: Quindi mettiamo a bollire in acqua salata o eventualmente anche acqua di mare, è vero?
1: Come acqua di mare.
2: Un chilo di spaghetti numero 5.
1: Un chilo?
2: Se non avete gli spaghetti in casa potete sempre utilizzare i curzul che avete nella scarpiera. Sì, dai, i curzul, cioè
1: sono
2: i lacci delle scarpe di tutto il condominio, appunto.
1: Sì, vabbè, dai.
2: Scolate la pasta o il curzul.
1: Ma che schifo!
2: Aggiungete il trito di erba del vicino.
1: Trito di
2: che
1: erba.
2: Che comprende ovviamente
1: cosa?
2: Gramigna, ortica, rosolaccia, betulla e marijuana.
1: Marijuana no.
2: No, cioè scusate, volevo dire maggiorana.
1: Ecco.
2: Aggiungete olio di ricino in abbondante quantità e i nostri spaghetti al pesto del vicino saranno pronti per essere gustati. Ottimi e depurativi, abbinati ad un vino fresco frizzante.
1: Sì.
2: Buon appetito da Cote Buttato e dall'Anto. Ciao a tutti e buon appetito.
1: Sì, a me mi è passata la voglia, ma sentiamo cosa dice uno chef stellato.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Per questa ricetta io ti do 10.
1: Davvero?
3: Come i bicchieri di bicarbonato che mi servono per digerirlo.

0: Job Day.
1: Siete pronti per il nostro supereroe?
2: Flaggio, flaggio me.
1: Paolo,
2: fai do re mi, ma sei un flaggio man. Flaggio, flaggio man. Io smaschererò tuo flaggio.
3: Come si fa? Come si fa?
1: In un certo senso sì, Paolo.
4: Caro Marco, te la ricordi? Gente come noi di Ivana Spagna, com'è che faceva?

0: Ecco, potrebbe venire un certo déjà vu, sì, con Last Christmas, sì, degli UM, se senti un attimo, senti
1: il giro.
0: Sì,
1: il giro più o meno è quello, dai.
0: Ma addirittura nel 94,
1: che è successo?
0: Una certa Jan Arden aveva realizzato una canzone intitolata Insensitive, che, sì, che, sì, somiglia.
1: Sentiamo?
0: Sentiamo.

0: coincidenze.
1: Ivano Sperni mi ha fatto parecchi, mi sa, di coincidenze. No, l'avevano pizzicata più volte Striscia la Notizia.
2: Vabbè, dai.
1: Io ho paura che non siano coincidenze.
2: Ah no?
1: Vabbè.
2: Contatto
1: il verito, ciao Marco.
3: Plagio, plagio me.
2: Vai Paolo.
3: Vai Doremi, ma sei un plagio me.

0: Ci siete?
1: Io rimango qua, non me sposto.
0: Anche perché arriva la nostra radionovela.
2: Complici in due come Thelma e Louise.
3: Sabri.
0: Eccole.
4: Allora Barbara, sta a sentire questa,
0: Racconta.
4: Io sono proprio, vabbè.
0: Cosa?
4: Siccome che spesso e volentieri con le mie amiche sono uno scaricatore di porto,
0: no.
4: Allora delle volte quando le incontro, soprattutto quelle che sono bionde, gli dico ciao bella bionda. Beato che ti impianto.
0: No.
4: Oggi lo stavo per dire alla mia oggi lo stavo per dire alla mia cliente, gli ho detto ciao bella bionda, beato che ti incontro. Che cretina che sono,
0: mamma mia,
5: non stai bene.
0: No, infatti
4: vedi Marco, sempre rimanendo in tema di proverbi, come ti dicevo l'altra volta che quello lì l'ho fatto scappare. È la storia che continua.
0: Certo,
6: guarda Sabri, in tema di proverbi mi viene in mente solo una cosa: Dio li fa e poi li accompagna.
0: Cioè?
6: Ci sarà un motivo perché te ci siamo trovate.
0: Infatti,
6: te non sei a piombo, ma no. Non sei proprio piombo. Però io ti raggiungo,
0: Bella bionda.
4: Ok, camminiamo a pari passo.
0: Cammina da pari passo e magari ci sentiamo alla prossima puntata con loro.

0: Siete su Radio San Marino, c'è Marco Corona e Paolino Zanetti, stabiliamo un contatto. E voi cosa state facendo?
1: Per il momento sono in macchina. Sto ascoltandoli quella puntata vecchia degli zombie. Sono scappato da ridere.
0: Bene.
2: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Guarda, sta arrivando una rubrica che li vede protagonisti, perché

0: volete canticchiare qualcosa, 335-104-1027, entrate in questa rubrica. Viva la sigla! John?
1: Sai che ora c'è? Stabiliamo un contatto.
0: Sì.
1: Un'ora d'aria che meglio non c'è.
0: Come no?
2: Marco, Marco, Marco, ma che voglia di esaurirmi lì da te, da te.
0: Ah, ma anche dall'altra parte.
2: Sto sclerando, ma adesso ormai ti prendo mare, mare, mare. Ma sai che ognuno c'ha la sua sclero dentro al cuore, sì.
0: E si sente, tra l'altro.
2: E che ogni tanto gli fa sentire in radio mare, mare, mare. Marco, Marco, Marco, Marco.
3: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: Era qui nello spazio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: Avete ascoltato un appuntamento speciale Rewind insieme a Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Che pazienza
0: No, vabbè, dai, ritorniamo domani con un nuovo appuntamento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
2: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2015.
3: Stai attenta.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.